0: Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente I santi misteri, riconosciamo I nostri peccati.
1: Brothers and sisters, let us acknowledge our sins and so prepare ourselves to celebrate the sacred mysteries. I confess to Almighty God
0: in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa. Ti supplico, sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me, il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni I nostri peccati.
1: May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Amen. And we chant the Kyrie Eleison song, followed by the Gloria.

0: Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, porta a compimento in noi il mistero pasquale, perché quanti ti sei degnato di rinnovare nel battesimo, con il tuo paterno aiuto.
1: Almighty ever-living God, constantly accomplish the paschal mystery within us. Let those you were pleased to make new in holy baptism may under your protective care bear much fruit and come to the joys of eternal life.

0: mistica unzione e con l'abbondanza della sua benedizione dia fecondità al tuo ministero.
1: God has made you a sharer in Christ's priesthood. May he pour upon you his oil of mystical anointing and make you fruitful with spiritual blessing. And the same words would be repeated.
0: Dio che ti ha fatto partecipe del sommo sacerdozio di Cristo e fonda su di te la sua mistica unzione e con l'abbondanza della sua benedizione dia fecondità al tuo ministero.

0: The Holy Father will invite the assembly now to pray that our gifts may be acceptable to God, the Father Almighty.
1: Santo, nel nome di Cristo, posso offrire il sacrificio gradito a Dio.

Veramente santo sei tuo Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo. Fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente. Santifica e consacra con il tuo spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito.
1: Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri e tutti i santi nostri intercessori presso di te.
2: Ti preghiamo, o Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Leone, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento.

Assisti nel loro ministero i tuoi servi Stefano, Alessandro, Andrea, Marco, che oggi sono stati ordinati vescovi. Dona loro la sapienza e la carità degli apostoli, perché guidino il tuo popolo nel cammino della salvezza. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria. In Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene.

0: guidati dallo Spirito di Gesù
1: e illuminati dalla sapienza del Vangelo, possiamo dire:
2: A te, o Signore.
3: And we pray the Lord's Prayer as the Savior, at the Savior's command, informed by divine teaching. We dare to pray.

0: Ecco l'agnello di Dio. Ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati.
1: Behold the Lamb of God. Behold him who takes away the sins of the world. Blessed are those called to the supper of the Lamb.

0: Dio nostro Padre, che vi ha costituiti pastori e guide del suo popolo, vi benedica, vi custodisca nella vita presente e vi doni la beatitudine eterna.
1: Amen.
0: Cristo Signore, conceda al clero e al popolo, uniti nel suo amore, di godere del suo favore per lunghi anni sotto la vostra guida pastorale.
1: Amen.
0: Lo Spirito Santo vi renda obbediente al Divino Maestro, docili al vostro ministero, liberi da ogni avversità, colmi di ogni bene, e dopo una vita serena e tranquilla, li accolga con voi nell'Assemblea dei Santi.
1: Amen.
0: E su voi tu